ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo il throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce, il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio, l'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

0: Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendoline.
1: Tuo gilge, tuo yele yele kule. O sanda era, ale o bange tuo tu fiele yala basa bato puro campe. Se tu bendike mala.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come elegante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40, Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

We're going to survive this.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato nella tana, seguiamolo!

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

beautiful day. It is a new day. We are together.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso, per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

Roulez, roulez. Bougez. Comme jamais. Alalila. Bougez.

I'm starstruck, breaking your jaw.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella ma strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al Cinema Corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio resterà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa, senza voltarsi dall'altra parte.

لم نعود نبكي من أجله نتركه يذهب بدون أن نستطيع.

掉皮儿吃不到，手里别了个喇叭。

Away from me.

0: Max.
1: Sono state giornate parecchio intense già fino ad adesso. Il festival, vi ricordiamo che è cominciato ufficialmente domenica 11 ottobre, con una piccola preview, diciamo una proiezione che è stata fatta in collaborazione con il film, con il FIT Festival, già sabato 10. Abbiamo avuto modo di vedere tantissimi film e tantissime proiezioni, quindi durante questa puntata potete aspettarvi un gran numero di recensioni, alcune interviste che abbiamo già avuto modo di fare o faremo direttamente in live con i registi dei film in concorso. Noi vi ricordiamo sempre che saremo qui al Barbamitas ancora sabato 17 e domenica 18, sempre dalle 16:30 alle 17, alle 18. Ora io andrei con lancerei subito un pochettino di musica e poi andrei con la prima recensione.

0: Sempre qui su Radio Gwen, questa era Clandestino di Manu Chao. È forse un po' di tensione effettivamente, considerando quanto abbiamo preparato, quanto ci siamo stati all'ultimo sui contenuti in realtà in questa puntata, però direi che un po' di tranquillità possiamo farla, andiamo a tirare un sospiro di sollievo, anche considerando comunque che dobbiamo parlare di un film molto leggero, direi effettivamente, no?
1: Mm-hmm, certo, come no.
0: Ora, a Fidei Film abbiamo avuto modo di vederlo io e Anastasia sabato. È stata una proiezione effettivamente abbastanza particolare. Ne abbiamo parlato già un pochettino ad 11, però visto che ci siete anche voi, Daria e Max, ai microfoni. Non so, Anastasia, tu come ti sei trovata con questo film?
1: Beh, all'inizio abbastanza male. Perché purtroppo non ho capito minimamente il film all'inizio. Poi, per nostra fortuna, abbiamo potuto intervistare Flavia, che è stata la coproduttrice del film, che mi ha dato un'altra visione su quello che avevo visto, perciò ora lo apprezzo di più. Devo dire che non è stata la mia esperienza migliore a questo festival, però sì.
0: Beh, voi che non l'avete potuto vedere effettivamente, per spiegarvi anche davanti a che cosa ci siamo trovati, questo oggetto.

0: oggetto cinematografico non meglio identificato. Affidai Film è un film fatto di riprese d'archivio, incentrato praticamente sul saccheggio della, degli archivi cinematografici, dovrebbero essere di Beirut, ad opera dell'IDF. Ed è quindi un film fatto soprattutto di immagini reperite qua e là, messe assieme in un ordine non necessariamente cronologico, che fa anche ampio uso di parti di censura russa davanti alle, ad alcune immagini, soprattutto di film recuperati proprio israeliani, se non ricordo male. Ora, voi avete mai avuto modo di vedere un film di Zika Vertov? Tipo...
1: Assolutamente no. No.
2: Neanch'io.
0: Ora... Diciamo che Zika Vertov è stato un cineasta sovietico, russo, molto importante per i primi del Novecento. Una delle opere che, per le quali viene ricordato di più è L'uomo con la macchina da presa. Ora, L'uomo con la macchina da presa, immaginatevi un film muto che riprende praticamente l'inizio della giornata di una città, partendo da riprese di una ragazza che si sveglia nel suo appartamento, delle strade vuote che man mano si animano, di un operaio che si mette la divisa e man mano andando sempre di più nell'arco della giornata a riprendere luoghi simbolo, immagino. Quindi crea un po' una narrazione di questo tipo.
1: In questo caso un filo conduttore non c'era, o meglio non si sapeva quale fosse finché non l'avete intervistata.
0: Sostanzialmente sì.
1: Bellissimo, diciamo. Meraviglioso. A che ora l'avete visto?
0: Anche questa potrebbe essere una grande difficoltà. Erano le 18, penso.
3: Erano le 18, però sembrava fossero le 2 del mattino. No, veramente, cioè non lo dico con cattiveria, però non riuscivo a tenere, non lo so, a capirlo già in quel momento, quindi mi sembrava di semplicemente essere davanti ad una proiezione senza senso. No, vai.
0: No, scusami. È che io non vorrei effettivamente l'essere cattivi, non... Però da una parte siamo una redazione indipendente, gran parte delle persone qui dentro vengono da senza filtro, quindi non abbiamo problemi a dire le cose senza troppi peli sulla lingua. E è un po' un peccato perché era un prodotto molto interessante, che ha avuto però, come nel modo nel quale è stato presentato, il risultato del far addormentare mezza sala.
1: Certo, è un po' l'idea che mi avete dato, in effetti.
2: Sì, pur non avendolo visto, mi dispiace che l'abbiate trovato in questo modo, così, ma immagino che o devi essere nel mood giusto per vederlo e immergerti completamente, lasciarti proprio trasportare dalle immagini che passano davanti ai tuoi occhi, altrimenti sì, se non si trova magari un filo logico, una trama, magari può essere più difficile seguirlo. Però mi ha incuriosito d'altro canto, quindi...
3: Sì, infatti, quando poi ne ho parlato, ripensando al film, insomma, ti fa provare molta più... A parte empatia e poi anche molto rispetto nei confronti di chi ci ha lavorato, perché non è stato di certo un lavoro facile, e poi comunque già soltanto il fatto che siano stati usati degli elementi d'archivio, secondo me è sorprendente, è veramente incredibile. Però appunto io forse non l'avrei creato in questo modo. E poi quello che dicevi tu sulla galleria, vuoi?
0: Ma infatti è una cosa che mi è venuta in mente parlandone anche con la direttrice del FDUL, Margherita Cascio, è quanto forse è stato il posto sbagliato, perché come dici è stato un lavoro molto impegnativo e molto interessante, anche comunque un film fatto tra Berlino e il Libano, praticamente diretto e montato a Berlino, ma riprese ottenute d'archivio appunto in Libano, a Beirut. Io mi chiedo, penso tantissimo a questa cosa, se fosse stato messo dentro ad una mostra, come un'installazione visiva, probabilmente non si sarebbe parlato di nient'altro che di quello. Mentre messa in questo modo ha avuto un effetto che non è stato forse quello più sperato. In più ha avuto tanto bisogno di una spiegazione da parte della produttrice, di Flavia, al che mi viene da chiedere, ma... che cos'è l'arte se ha bisogno necessariamente di essere spiegata dagli autori, no? cioè io metto sul tavolo qualcosa che è un'opera d'arte non meglio comprensibile, un po' un oggetto artistico non identificato, e ho bisogno dell'autore che me lo spieghi necessariamente per comprenderlo. Non so quanto mi piaccia questa tendenza dell'arte contemporanea nell'andare in questa direzione, ecco.
2: Questo è un gran bel dibattito, se non altro. Sì, beh, dipende forse in questo caso, visto che magari il valore stava proprio nel fatto che si trattava di immagini di archivio con una certa storia dietro, e questo, a meno che non si dice, non si trasmette proprio direttamente nel film, per forza di cose deve spiegarlo l'autore, il regista, e non so, magari... Per molte persone può avere un valore anche questo. Adesso io sono in parte d'accordo con te, in realtà. Se non si capisce immediatamente l'arte, perde forse un po' di valore, questa è la mia opinione. Però non nego che può avere anche un valore con l'intervento dell'artista che te lo spiega di fianco e ti chiarisce alcuni punti, alcuni dubbi.
1: Personalmente io apprezzo quando invece viene spiegata l'arte, perché tante volte ti permette di entrare nella testa dell'artista e poi riprodurre questo pensiero durante altre mostre, altre rappresentazioni, e ti dà un'idea. Non lo so. C'è modo di farlo, però.
0: Beh, è comunque decisamente un tema, non mi aspetto, è che non lo so, mi dà più un'idea di qualcosa che troveresti all'interno di un approfondimento, di un saggio, piuttosto che al museo, no? O appunto al cinema. Al cinema ancora di più, forse, ma perché magari sono anche abituato a una modalità più canonica del guardare i film, che è anche quella che, tra l'altro, comunque è propria della maggior parte della curatela di questo festival. Io, prima di andare a un piccolo stacco musicale, vi lascerei alla recensione che ha fatto Lia, membro della nostra redazione, di Affidai Film. Dopodiché avremo un piccolo stacco musicale con Plastic Beach dei Gorillaz.
4: Affidai Film, regia di Kamal Ali Jafari. È un film documentario che riporta memorie di momenti di crisi a Beirut, di una estate dimenticata. Avvenimenti molto da dimenticare, direi, del 1982. Viene realizzato con immagini d'archivio della Palestine Research Center, saccheggiati dall'esercito israeliano. Il regista in questo film va a creare una contronarrazione dove mostra scene di povertà, incendi, morti e distruzione, usando uno stile disturbante per sabotare la cinematografia, proprio per far capire che non è bello il tema. Musiche molto acute e cantalenanti con immagini tristi e forti alternate a scene di paesaggi e vita quotidiana con canzoni poetiche. Creano un contrasto e fanno capire bene il malessere che c'è e allo stesso tempo che non era sempre tutto brutto. Ma direi che c'erano più che altro scene brutte. Personalmente il film non mi ha fatto impazzire, un po' per la tematica guerra, poi per le scene di distruzione, povertà e di una tristezza e desolazione in certe scene. Per non parlare delle macchie rosse che censuravano le persone e i testi, mixato alle musiche forti e acute, facevano venire il mal di testa, e già lo avevo. Quindi pensate un po'. Al di là di tutto ciò, è stato comunque un film interessante. Apre gli occhi su quello che succedeva a Beirut e direi che l'obiettivo di sabotare il cinema con lo stile del regista è riuscito. Questo film è consigliato a chi piace guardare documentari con stili particolari e non convenzionali.

0: Ma quanto sono belli i Gorillaz, soprattutto i Gorillaz di questo album. Non so, voi li stavate... C'è qualche fan dei Gorillaz tra di voi?
1: Io! Parziale.
2: Parzialmente, sì.
0: Beh, sono molto contento di sapere di non essere l'unico intanto. Grazie!
1: Oh. Non ti preoccupare.
0: E, a proposito di felicità... No, Dio, non... Allora, beh, dobbiamo cercare di portare avanti questa redazione durante questo festival senza abbatterci troppo. In realtà penso sia anche un po' lo spirito che bisognerebbe avere affrontando il FDUL. Perché andiamo in realtà su un tema che è stato parecchio pesante anche questo, forse più, molto più di Affida ai Film, meno per come è stato affrontato proprio, che è l'Enfant Bélier. L'abbiamo visto, ricordami un attimo, Daria, era martedì mi sembra, giusto?
3: Era lunedì.
0: Lunedì sera. Lunedì sera alle 8:30 è andato in prima Svizzera, se non erro, e abbiamo anche avuto modo di intervistare la regista Marta Bergman, quindi rimanete sintonizzati appunto per sentire l'intervista che le abbiamo fatto ieri, giorno dopo la proiezione. In realtà... parlandone un pochettino, tu come ti sei trovata, Daria, effettivamente?
3: Ma allora, a me è piaciuto molto. È vero che l'introduzione si incentrava tanto sul fatto che non fosse un reportage, un documentario, ma proprio un film di finzione che doveva mantenere l'attenzione, un po' la suspense. Questa cosa l'ho notata nonostante la semplicità di certe immagini. Ho visto tanta dolcezza e questa cosa è stata, diciamo, rovesciata, se vogliamo, con il fulcro del film, che giustamente doveva essere straziante.
0: È vero che ti trovi molto velocemente, cioè forse è proprio il punto della prima scena, cioè si può riassumere tutto in quella, se ci pensi, perché comincia in questa maniera così tenera, in questo abbraccio, perdonate, sto spoilerando i primi 2 minuti della pellicola.
3: Non vi preoccupate che io spoilerò il finale, quindi...
0: Non si fa!
3: E invece si fa, potremmo parlarne.
0: Potremmo parlarne, effettivamente, ma ne parliamo tra un attimo, però proprio questa immagine qua di loro due che si baciano, si coccolano, con poi Abdel, c'è una coppia appunto, Abdel e Sara, Abdel, l'uomo della coppia, che ha un attacco di panico e inizia ad urlare il nome di Sara e un altro nome che è Clara, che in quel momento non sappiamo ancora chi è, verremo a sapere dopo, che è la loro figlia, avendo un attacco di panico facendo finta di nuotare dentro ad una tenda.
3: Esatto, ma tutto questo nasce da un momento molto dolce dove cercano comunque di coccolarsi, di svegliarsi, di far finta di nuotare in questa tenda.
0: E da quindi ti trovi effettivamente ad avere questo salto da qualcosa di molto tenero che molto velocemente, ma in realtà in maniera proprio straziante, va a distruggersi
3: in maniera estremamente diretta, secondo me.
0: E anche proprio, sì, esatto, cioè ti colpisce allo stomaco. È difficile da guardare, effettivamente.
3: Sì, diciamo che ci sono forse i poli opposti. Vedi tanta dolcezza, proprio tenerezza, anche nel modo in cui la madre si comporta con la figlia, e poi il paragone di tutto ciò che avviene dopo, insomma.
0: Figlio anche comunque di una fotografia che è fatta tutta di momenti bui, di sequenze d'azione anche con gli stuntman, di... anche momenti lenti, effettivamente, un ritmo che è lento nel momento in cui deve metterti sotto pressione, nel momento in cui tu vorresti semplicemente andare oltre quella scena. È proprio fatto di suspense, effettivamente, almeno fino al...
3: È fatto apposta per goderti anche quasi troppo le scene tenere.
0: Sì.
3: Secondo me.
0: E poi si arriva al finale. Magari io non so, ma tu veramente lo vuoi dire così? Beh, ormai è andata.
3: Vabbè, diciamo comunque che il titolo un pochino porta a capire cosa potrebbe essere il finale. Forse è da cattivi spoilerarlo, però è importante perché altrimenti non ne potremo veramente parlare.
0: Ma infatti ne avevamo parlato un pochettino durante l'intervista, e qui magari coglierei l'occasione per allargare il discorso a voi che non l'avete visto. Vi rendete conto che allora immaginatevi questa situazione: c'è una pattuglia della polizia che intercetta un furgone, una camionetta che trasporta migranti illegali e deve trasportarli attraverso il confine. Arriva sostanzialmente ad intercettarla e succede una situazione estremamente drammatica che porta praticamente alla morte di un bambino, no? Ora, la situazione nasce per un errore della polizia, praticamente uno sparo che viene fatto senza volerlo, sostanzialmente. I giornali vendono la situazione come se i genitori avessero utilizzato la figlia per sfondare il vetro del furgone. Quindi questo è il salto da situazione reale a come viene manipolata la storia dai giornali. Vi rendete... Se ve lo dicessi, voi ci credereste ad una situazione di questo tipo? O pensereste che sia un'esagerazione o...
2: Ma a me viene da dire santo Dio, perché... Santo Dio, cioè non posso immaginare un giornale che pur di non far passare sotto una brutta luce i poliziotti va a dire una roba del genere su dei genitori, cioè fuori di testa.
4: Sì, assolutamente una manipolazione, non so, non me lo aspetterei in un paese, è ambientato in Belgio, giusto?
0: Sì.
4: Quindi in un paese, diciamo, tecnicamente, in teoria, con una stampa libera, una libertà di informazione, e sì, non me l'aspetterei, ecco.
0: Questo è esattamente invece quello che è successo nel reale caso di cronaca dal quale è ispirato e in parte basato la trama di L'Enfant Bélier. È da lì che viene anche il titolo, che quando l'ho realizzato durante l'intervista mi è cascata la bocca. Cioè, la bambina ariete, perché è utilizzata come un ariete per sfondare una finestra. È una manipolazione che effettivamente è avvenuta. Io non posso fare a meno di chiedermi fino a quale punto... L'immigrazione sarà sempre un tema molto complesso da affrontare, anche e soprattutto da un punto di vista politico, e non è neanche il nostro compito in questo momento infilarci in questo bespaio. Però mi chiedo fino a quale punto può arrivare la manipolazione di una vicenda giornalistica, di un fatto di cronaca nera, tra l'altro, per portare acqua al proprio mulino. Cioè, come dici bene tu, Belgio, che dovrebbe essere una democrazia, com'è possibile avere questo tipo di manipolazioni? Quasi americane, possiamo dire.
4: No, assolutamente. Forse fa parte più di un discorso generale della qualità anche dei media, e soprattutto quando si parla poi di migrazioni, di rifugiati e movimenti migratori in generale, magari si tende o a semplificare o a volutamente distorcere magari la realtà, offrire al pubblico magari una visione o stereotipata o completamente distorta, che favorisce magari i bravi della storia, che possono essere le autorità di un paese o un governo, eccetera.
0: E che si va poi a creare buoni e cattivi alla fine.
3: Esatto. È vero che a furia di sentire sempre la stessa cronaca e difendere sempre costantemente il governo, ti anestetizzi un pochino queste situazioni. Non avendole vissute tu, il dubbio potrebbe sorgere, ma l'hanno fatto veramente in una situazione di panico ed estrema sofferenza che io personalmente non posso neanche immaginarmi. Potrei arrivare a fare una cosa del genere? Ti poni delle domande, non sai a cosa credere.
0: Ma infatti credo che forse questo sia solo l'ennesimo caso nel quale ci dobbiamo ricordare di quanto comunque avere un occhio critico quando andiamo ad informarci, e soprattutto di non rimanere su una singola fonte. Io direi che dobbiamo andare all'intervista fatta con Marta Bergman e successivamente vi lasceremo ad un po' di musica. Ok, buongiorno, siamo qui con Marta Bergman, regista di L'Enfant Bélier, film che è stato proiettato ieri, lunedì 12, al Cinema Corso alle 8:30. Quindi piacere, Marta, per essere qui ai microfoni, e grazie mille per averci concesso questa intervista.
5: Ma merci a vous de vous intéresser au film, je suis très content d'être là.
0: Grazie a te, e io andrei subito quindi con la prima domanda. Ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' in testa per tutto il film: dove è collocata la prima scena? Perché loro si trovano in tenda, si mettono a nuotare, diciamo, tra virgolette, e ad un certo punto Adam ha un attacco di panico e inizia ad urlare il nome di Clara, ma anche di Sara. Mm-hmm. Al che mi sono chiesto se sia collocata prima o dopo, e soprattutto se, la cosa più naturale sarebbe collocata prima per via della tenda. Però non sono ancora avvenuti in quel momento i fatti, quindi mi chiedevo appunto dove fosse collocata quella scena.
5: Je veux bien. Donc dans la première scène, il a une attaque de panique et il dit Clara puis Sara. Et c'est quoi la question? La première scène du film, c'est comme un rêve en fait, comme un rêve, comme un jeu. C'est pas une scène réaliste. C'est une scène que j'ai voulu exclure de la réalité dure du camp et la traiter aussi bien à l'image qu'au son comme une sorte de rêve, d'échappatoire à la dure réalité du camp. Mais le trauma devient, le rattrape en fait. C'est pour ça qu'il panique et qu'il crie, parce qu'il se souvient du moment où il a failli se noyer.
2: La prima scena del film è in effetti come un sogno o come un gioco. Non è una scena realistica. Volevo estraniarla dalla dura realtà del campo e trattarla sia dal punto di vista visivo sia da quello sonoro, come una sorta di sogno, una via di fuga da quella realtà così difficile. Ma poi il trauma riaffiora e lo raggiunge. È per questo che va nel panico e urla, perché ricorda il momento in cui ha rischiato di annegare.
0: Mi ha fatto un pochettino ritornare forse ad un passato che può essere stato il viaggio dalla Tunisia alle coste italiane, oppure dalla Turchia alla Grecia, giusto?
5: C'est quelque chose comme ça. En tout cas, il a fait une traversée, même si je ne la localise pas. Adam, dans le film, il est syrien. Sarah est tunisienne. Et voilà, ils ont traversé par la mer. C'est ce que montre le film, oui.
2: È più o meno questo. In ogni caso, ha affrontato una traversata, anche se nel film non è specifico il luogo. Adam nel film è siriano, mentre Sara è tunisina. Entrambi hanno attraversato il mare, è questo che il film racconta.
0: Magari allora faccio giusto un'ultima domanda per attaccarmi a questa cosa, prima di passarti la parola, Lia. Quindi loro non si sono conosciuti in Siria?
5: Ok, ça c'est la backstory, voilà, ils se sont rencontrés sur la route. Parce que ce que montre aussi le film, c'est que ces voyages de migration durent très longtemps. C'est pas une semaine, c'est pas... Et ça c'est la réalité, parce que Adam dans le film, qui s'appelle Abd, en réalité, ça a traversé depuis la Syrie jusqu'à la France, mais ça a mis des années en fait. Donc sur la route, les gens se rencontrent, font des enfants, ça devient la migration devient un mode de vie. Le film n'explique pas, c'est pas un film explicatif, n'explique pas où ils se sont rencontrés, mais on laisse entendre qu'ils se sont rencontrés sur la route.
2: Questa è la loro storia precedente, la loro backstory. Si sono incontrati lungo il percorso migratorio. Un altro aspetto che il film mostra è che quest'uomo si è unito a una donna tunisina. I viaggi della migrazione possono durare moltissimo tempo, non si tratta di una settimana, tutt'altro. Ed è proprio questa la realtà. Adam, che nella vita reale si chiama Abde, è partito dalla Siria ed è arrivato in Francia, ma il viaggio è durato anni. Lungo il percorso, le persone si incontrano, costruiscono relazioni e mettono al mondo dei figli. A un certo punto, la migrazione diventa un vero e proprio modo di vivere. Il film non spiega esattamente dove si siano conosciuti, non è un film didascalico. Tuttavia, lascia intendere che si siano incontrati durante il viaggio.
6: Lei ha scelto di fare un film sulla migrazione. Come mai questa scelta e soprattutto per il fatto che è una migrazione solo che rimane dentro l'Europa? Elle a choisi de faire un film sur la migration et je veux savoir pourquoi. Et c'est particulière la chose que l'immigration, c'est seulement dans l'Europe.
5: Je ne comprends pas la question.
6: Pourquoi choisir un film sur la migration? Quel message tu veux donner à la gente?
5: Moi, ce n'est pas un film à message. Je raconte l'histoire de ce couple qui est symbolique certainement d'une forme de migration et je ne veux pas donner un message, je veux poser des questions et je veux que les gens s'interrogent sur nos politiques migratoires. Pourquoi cela? Mais ça, parce que c'est un choix. Tout film est un choix, voilà. J'ai choisi ces personnages-là parce qu'ils me touchent, parce que j'avais envie de raconter cette histoire-là. Ça, je ne peux pas répondre autre chose à ça.
2: Non è un film che vuole trasmettere un messaggio preciso. Racconto la storia di questa coppia, che certamente rappresenta in modo simbolico una determinata esperienza migratoria, ma non voglio imporre una conclusione. Voglio porre delle domande e spingere le persone a interrogarsi sulle nostre politiche migratorie. Perché ho scelto di raccontare proprio questa storia? Perché ogni film è il risultato di una serie di scelte. ho scelto questi personaggi perché mi hanno toccata, perché sentivo il desiderio di raccontare la loro vicenda. Non saprei dare un'altra risposta.
0: Io magari andrei sul chiederti un piccolo chiarimento. La vicenda, come hai spiegato molte volte, è una storia di finzione, no? Mm-hmm. Però è anche ispirata a fatti reali. Mm-hmm. Quindi mi chiedevo se volessi chiarire un po' appunto in che modo fosse ispirata a fatti reali, se ci fosse un fatto di cronaca specifico o una raccolta di testimonianze che hanno poi ispirato.
5: Both. Les deux. Ça s'inspire d'un fait tragique qui est arrivé en Belgique et de plusieurs histoires qu'on a récoltées parce que c'est un film, on s'est beaucoup documenté. On a fait énormément de recherches, d'interviews avec des personnes syriennes issues de. On a récolté beaucoup, beaucoup d'histoires. Donc le film est une fiction, mais qui s'inspire de la réalité, d'une histoire principale qui est cette course-poursuite qui a tué cette petite fille, et d'autres histoires que des personnes qui ont connu des parcours migratoires nous ont racontées. Notamment celle de Abd, qui joue le rôle de Adam, qui a connu un parcours similaire, de parcours migratoires des personnes dans la camionnette, qui ne sont pas des acteurs, mais des personnes qui ont fait la traversée, plus d'autres témoignages recueillis, d'histoires que j'ai vues dans les camps, parce que j'ai été dans les camps de migrants. Voilà, donc c'est un mélange d'histoires avec une trajectoire principale qui est celle de la petite fille tuée sur la route. Voilà. Donc c'est un mix des deux, de tout ça.
2: Entrambe le cose. Il film prende spunto da un fatto tragico avvenuto in Belgio e da diverse testimonianze che abbiamo raccolto proprio lì. Ci siamo documentati moltissimo, conducendo numerose ricerche e interviste con persone siriane. Abbiamo raccolto tante storie. Il film è quindi un'opera di finzione che si ispira alla realtà. Da una parte c'è una vicenda principale, quella dell'inseguimento che ha portato alla morte di una bambina. Dall'altra ci sono le storie che ci sono state raccontate da persone che hanno vissuto in prima persona un percorso migratorio. Tra queste c'è quella di Abdel.
6: Allora, tu ci hai raccontato che fai questo film perché vuoi raccontare questa storia di questa coppia, ma mi chiedevo, tu hai anche un qualche legame con la Siria o qualcosa che ti ha sempre ispirato, che ti ha spinto a scegliere di raccontare questa storia di questa coppia?
5: Je n'ai aucun lien avec la Syrie, mais j'ai choisi de parler de personnes syriennes parce qu'au moment où j'ai écrit le film et on a co-écrit avec un team de co-scénaristes, la migration syrienne était très importante suite à la guerre civile en Syrie, en Belgique. Donc je me suis orientée vers la communauté syrienne. Puis c'était aussi un choix de casting, j'ai rencontré Abd. Je me suis dit que ce serait qui correspondait parfaitement au personnage de Adam que j'avais écrit. J'ai décidé de travailler avec lui. Donc, naturellement, je me suis orientée pour toutes ces raisons vers la communauté syrienne.
6: D'accord.
5: Voilà. Et alors, j'ai fait un casting. Zbeida, j'ai flashé sur Zbeida, qui est tunisienne. Je voulais garder cette authenticité tunisienne, donc j'ai un peu changé l'histoire aussi en fonction des acteurs que j'ai choisi.
6: C'est in base al casting che ti ritrovi, che puoi scegli cosa raccontare, via dicendo.
5: Oui.
2: Non ho alcun legame particolare con la Siria. Ho scelto di raccontare la storia di persone siriane perché nel periodo in cui ho scritto il film, insieme a un gruppo di cosceneggiatori, la migrazione siriana verso il Belgio era particolarmente rilevante, in seguito alla guerra civile in Siria. Per questo mi sono concentrata sulla comunità siriana. È stata anche una scelta legata al casting. Ho incontrato Abde e ho pensato che corrispondesse perfettamente al personaggio di Adam, che avevo scritto. Oggi ho deciso di lavorare con lui. Così ho deciso di lavorare con lui.
0: Ok. No.
2: No, scusa. È perché ho cannato.
0: Che cazzo è? A questo punto ti farei una domanda che ho sulla punta della lingua dall'inizio dell'intervista. Perché una cosa che hai detto molto chiaramente è che il casting è composto di attori e non professionisti. E Abd sembra una figura molto importante, soprattutto nell'ideazione del film e nella costruzione della sceneggiatura. Quindi ti chiedo magari di approfondire un po' di più chi sono queste persone e come le hai scelte, come hai scelto chi coinvolgere nel progetto.
5: J'aime bien dans le cinéma, c'est aussi des choix esthétiques de faire ce mélange entre acteurs professionnels et non professionnels, bien que je n'aime pas dire non professionnels, voilà. En tout cas, des figures qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Et c'est des choix esthétiques également, c'est pas uniquement idéologique ou voilà. Donc c'était décidé dès le départ que j'allais travailler comme ça, et chercher un acteur ou des acteurs provenant de la communauté syrienne. On a cherché dans le casting, c'est ce qu'on a cherché dans le casting, on a trouvé Abd. Et pour la camionnette, ça me semblait très important que des gens qui ont connu cette situation de migration puissent... J'avais pas envie de reconstituer des choses. Je trouvais important que des gens... parle comme en documentaire de leur expérience, même si elle est transformée par un scénario. Parce que c'est un mélange de vécu et de scénario.
2: Prima di tutto è vero, non mi piace doverlo dire, ma nella vicenda che racconto, la prima reazione della polizia fu quella di accusare i genitori di aver usato la propria bambina come un'arma, come un ariete. È successo davvero, anche se in seguito la polizia ha dovuto modificare la propria versione. È un fenomeno che si ripete continuamente, trasformare le vittime in colpevoli. È quasi automatico. Non so se sia qualcosa di intrinsecamente umano, ma in ogni caso è una forma di menzogna. Lo vediamo ogni giorno sulla stampa. Le vittime vengono trasformate in responsabili di ciò che hanno subito. È una dinamica che ritroviamo in moltissime vicende quotidiane. Quindi sì, è vero. Ma nel film volevo mostrare anche un altro aspetto politico. Il poliziotto che è il braccio armato di una politica. Eppure anche lui si sente in colpa, perché è un essere umano. Non volevo realizzare un film manicheo, con un cattivo da una parte e dei buoni dall'altra. Il poliziotto è una persona, ma è al servizio di una politica che non ha nulla di umano.
6: Allora, hai scelto di raccontare questa storia perché trovi molto importante la migrazione siriana. Cosa ti ha dato fare questo film? Che emozioni ti ha lasciato fare questo film?
5: Emozionalmente, c'était un film... dur pour toute l'équipe et pour les acteurs, parce que ce qu'on raconte, j'ai pas envie de spoiler le film, mais ce qu'on raconte est très dur. On a décidé de tourner la nuit aussi pour dramatiser s'il était besoin davantage, parce qu'il y a un aspect esthétique dans le film. J'avais envie de faire un vrai film, pas juste un discours. Donc j'y tenais. Donc il y a un aspect esthétique, on a tourné la nuit avec des cascades, c'est un film dur. Par ce qu'il raconte, par le sujet, par l'émotion de cette petite fille qui est quand même le personnage principal, et par les conditions de tournage, il pleuvait, il faisait froid, tout le monde était très solidaire, donc je pense qu'émotionnellement, c'est un film qui nous a fort ébranlé, toute l'équipe. It's a film that really moved us as a team for all the reasons. Aesthetic reasons, the story we tell, the night, everything you see in the shooting.
2: Dal punto di vista emotivo è stato un film difficile per tutta la troupe e per gli attori. Quello che ho raccontato è molto duro, ma non voglio fare spoiler. Abbiamo anche scelto di girare di notte, per accentuare ulteriormente, se possibile, la drammaticità della storia. Ma nel film c'è anche una dimensione estetica a cui tenevo molto. Volevo realizzare un vero film, non semplicemente un discorso o una dichiarazione politica. Per questo ho insistito su determinati aspetti visivi, sulle riprese notturne e sulle scene d'azione con gli stunt. È un film duro per ciò che racconta, per il tema che affronta e per l'emozione legata alla vicenda della bambina, che è, in fondo, la vera protagonista della storia. Ma lo è stato anche per le condizioni delle riprese. Pioveva, faceva freddo e lavoravamo di notte. Nonostante tutto, la troupe è stata molto solidale. Credo che l'esperienza abbia profondamente scosso tutti noi, per molte ragioni. Le scelte estetiche, la storia che stavamo raccontando e le condizioni concrete in cui l'abbiamo girata.
0: In questo bellissimo racconto collettivo, mi viene quasi da dire, anche perché mi sembra che una delle cose che ne esca di più fuori è quanto in realtà nella scrittura di questo film ci sia tanto te quanto soprattutto le persone coinvolte, no? Mm-hmm. C'è un'ultima cosa, se vogliamo, senza fare spoiler, che mi ha contorto lo stomaco, mi ha fatto venire quasi mal di pancia, ed è come il giornale, i media, vanno a manipolare la vicenda senza spiegarlo, comunque come vanno a cambiare i responsabili, anche l'azione, di modo che succede una cosa e ne viene raccontata al telegiornale un'altra completamente diversa. Mm-hmm. Mi chiedo, anzi, la prima cosa che mi ha fatto pensare, se vuoi, è proprio detta in maniera più sincera, è non può essere veramente così. Non può essere così. Quindi ti chiedo, come, quanto di questa cosa è esagerata per raggiungere un punto, o quanto questa cosa effettivamente è vera, se hai fatto delle ricerche, e se lo è, quanto spesso succede, perché è assurdo.
5: D'abord, c'est vrai. Enfin, ça s'est passé, j'aime pas dire, mais dans l'histoire que je raconte, la première réaction de la police a été de dire les parents ont utilisé l'enfant comme arme, comme bélier. C'est vrai. Bon, puis, ils ont dû dire autre chose. Mais c'était la première chose. Et c'est un phénomène qu'on retrouve tout le temps. C'est de faire des victimes les coupables. C'est automatique. Je ne sais pas si c'est humain, mais en tout cas, c'est un mensonge. On le voit tous les jours dans la presse. Les victimes deviennent coupables. C'est une réaction de mensonge qu'on trouve dans tout plein d'histoires et quotidiennes. Donc, c'est vrai. Parce que ce que j'ai aussi voulu montrer dans le film, d'un point de vue politique, c'est que le policier est le bras armé d'une politique. Parce que lui-même se sent coupable, voilà, il est humain. Je voulais pas faire un film manichéen avec le méchant. Mais voilà, il sert une politique qui n'est pas humaine.
0: Al che allora magari chiuderei con una domanda, proprio l'ultima. Mm-hmm. Questo, perché temporaneo il permesso di soggiorno? La metto proprio così, senza spiegarlo, magari anche per lasciare un po' di curiosità. Perché temporaneo il permesso di soggiorno? Da dove arriva questa cosa della scena finale?
5: Perché ça fait partie d'une... Bon, le film n'est pas clos. Quelque chose va suivre. Le film laisse en suspens la suite. Mais dans un premier temps, c'est la suite d'une politique où ces gens, ben, on ne veut pas les garder. Ça fait partie du... message politique du film. Mais il faudrait une suite, parce qu'en effet, après, il faudrait faire un autre film avec qu'est-ce qui se passe après. Je ne donne pas les réponses, je laisse un peu en suspens. Mais la première tentative, c'est de vouloir les faire dégager. Et je voulais aussi finir le film sur Sarah, qui dit, de toute façon, nous, on reste ici, faites ce que vous voulez, mais nous, on va pas. En fait, c'est ça, pour moi, la fin du film. C'est pas ce que dit la ministre, c'est ce que dit Sarah. C'est que, de toute façon, nous, on reste, quoi qu'il se passe.
2: Perché fa parte della natura stessa del film. La storia non si conclude del tutto. Il finale lascia aperta la possibilità che ci sia un seguito. In un primo momento, quello che accade è la continuazione di una politica che, in sostanza, non vuole che queste persone rimangano qui. E anche questo è uno degli aspetti politici che volevo mettere in evidenza. Per raccontare davvero ciò che succede dopo, probabilmente bisognerebbe realizzare un altro film. Io non voglio fornire tutte queste risposte, preferisco lasciare alcune questioni in sospeso. Ma il primo tentativo, nell'immediato, è quello di mandarli via. Volevo anche concludere il film con Sara, che dice in sostanza «Noi restiamo qui, fate quello che volete, ma non ce ne andremo». Per me, il finale del film è questo, non ciò che dice la ministra, ma ciò che dice Sara. In ogni caso, noi restiamo. Qualunque cosa accada.
0: Ti ringrazio tantissimo e grazie mille appunto per averci concesso questa intervista. Voi andate a vedere adesso dove è possibile vedere ancora L'Enfant Bélier?
5: Online, on VOD, on Canal Plus, and other online platforms, VOD. Anyway, Canal Plus on demand.
0: andate a vedere l'Enflamblerie e ti ringrazio ancora per l'intervista e lascio ai conduttori del futuro in realtà.

0: radio transmission.
1: Lasciati coccolare da Radio Gwen, perché ti vuole bene.
2: Bene, bentornati su Radio Gwen. Siamo in live dal Bar Mamitas di Lugano, nel contesto del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano. E siamo qui con il regista del film Emi, che verrà mostrato questa sera, Ezequiel Enriquez Mena. Benvenuto.
3: Muchas gracias.
2: Grazie
3: per l'invitazione alla radio.
2: Di nulla, benvenuto. E spero sia andato bene il viaggio e che ti trovi bene qua a Lugano. Come ti sembra? È la prima volta che sei in Svizzera e come ti stai trovando?
3: Sì, sì, entendi. Bueno, sì, è una alegría estar acá. Es la primera vez que vengo a Lugano, es la primera vez que vengo a Suiza. Y por lo tanto es la primera vez que presento una película en el festival, en este festival que ya me encantó, me parece muy interesante la temática que tiene. De hecho es una alegría que lo hayan elegido, invitado a la película y me hayan invitado a que pueda estar acá presente. Así que bueno, acabo de llegar hace 3 horas, no más.
2: Caspita.
4: È la prima volta che sono a Lugano, che sono in Svizzera, è veramente un'esperienza allegra, sono molto contento di essere qua, sono felice di essere in questo festival e di poter partecipare, sono arrivato praticamente 3 ore fa.
5: Hai magari voglia di presentarti, raccontarci chi sei?
4: Te gustaría contar un poquito quién eres, presentarte?
3: Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Es breve, ¿no? Bueno, soy Ezequiel, yo estudié cine en Argentina, hago trabajo en cine desde los 17 años, muy joven empecé y bueno, viví, digamos, mi carrera cinematográfica la desarrollé en Argentina, en Sudamérica. Emi es mi tercer película. Es una película argentina en coproducción con Uruguay. Y bueno, se estrenó en el Festival de Chicago, Internacional de Chicago. También estuvo en el Festival de Cine de Tesaloniki, en Grecia. En el Festival de Tallinn también participé con la película. Bueno, eso, como vengo recorriendo, digamos, acompañando la película en este momento. Y bueno, estoy un poco entre Argentina, viviendo entre Argentina y también en España.
4: Dunque, io sono Ezequiel, ho studiato cinema in Argentina, mi occupo di cinema da quando ho 17 anni. Lavoro in Argentina e anche in Sud America in generale. Questo è il terzo film ed è una produzione sia argentina che uruguayana. Questo film comunque si è già, diciamo, la prima di questo film è stata a Chicago, sono stata anche in Grecia in 2 festival e sono in questo viaggio che accompagno appunto questo film.
5: Ma infatti noi non abbiamo ancora avuto l'occasione di vederla, la pellicola, il film, perché verrà proiettato questa sera. Io personalmente non so nemmeno di che cosa parli, magari ti va di raccontarcelo un pochino, anche a parole tue?
4: Visto che la pellicola si va a estrenare hoy por la noche, no, aún no la hemos visto, ¿te gustaría contarnos en algunas palabras de qué se trata más o menos la película?
3: Sí, bueno, la película aborda... habla acerca de la... Bueno, a ver, cuenta la historia de un joven que se llama Emi, que tiene 18 años y está en un momento muy particular de su vida porque reabre un poco un capítulo que estaba cerrado, que tiene que ver con su edad temprana y su adopción. ¿Quieres traducir eso?
4: Il film parla di questo ragazzo che si chiama Emi, ha 18 anni, è in un momento molto particolare della sua vita dove vuole rientra, diciamo, torna indietro nei suoi anni per capire un po' la sua vita, ma soprattutto la sua adozione.
3: Perché, digamos, quizás la adopción es un tema que en principio fue de mi gran... O sea, nunca antes me había llamado la atención hablar de la adopción. Hasta que se impuso como tema. Sentí que por distintas situaciones familiares, cercanas, me llevaron a atender, a vivir muy cerca la opción y hacerme preguntas. ¿Qué sucede con un joven, con un chico o con un joven que es adoptado y qué preguntas se hace a partir de determinada edad? Y bueno, eso, como en la mayoría de los casos, a los 18 años uno reabre su historia y permite un poco reconstruir esa primera etapa de la que poco se sabe.
4: Allora, il tema è quello dell'adozione, no? Un tema che in realtà prima d'ora non l'avevo ancora affrontato. Ho deciso di andare in questa direzione perché ci sono diverse situazioni a me molto vicine, anche familiari che sono collegate a questo tema. E quindi questo ragazzo ha quest'età, no? Ha 18 anni, che è sicuramente una tappa della vita dove inizi a farti delle domande, vorresti un po' ricostruire, no? Quello che è stata la tua vita fino a quel momento lì.
3: Sí, y por otro lado también me interesaba, como que la película también aborda muchos temas que tienen que ver con Sudamérica, Argentina en particular, algo que tiene que ver con poner en palabras algo que está ahí en el aire, que tiene que ver con una fragmentación social que ha ocurrido en Argentina. Particularmente yo siento que fue un quiebre muy grande la crisis del 2001, y Emi, que es el protagonista de la película, nace en el 2001 y es un poco a sus 18 años y cuando pone en palabras y cuando empieza, de alguna forma hay algo de sanar en la película que él intenta a través de sus acciones, no quiero contar la película, pero a través de sus acciones de alguna forma busca sanar algo de su propia historia, pero que también refleja algo de sanar, algo que tiene que ver con algo mayor, que tiene que ver con ciertas heridas del país.
4: Allora, questo io ho cercato con questo film di parlare di una tematica che secondo me sia in Sud America e in Argentina è interessante, cioè dare un senso a delle parole e quindi attraverso le parole comunicare qualcosa, no? Questo film non parla solo di una storia personale, parla anche di una frammentazione sociale. Amy nasce nel 2001, quindi in concomitanza con questa grande crisi che c'è stata in Argentina, quindi non è solo una storia personale, è anche una storia che ha un contesto sociale. Questo film parla di curarsi dal punto di vista personale e anche dal punto di vista di questa frammentazione sociale.
0: Volevamo anche chiedere appunto se c'era un motivo per cui ci teneva particolarmente a portarlo a un festival dei diritti umani, visto che appunto ne stava già iniziando a parlare adesso, magari se può approfondire un pochino.

0: a los derechos humanos, ¿no? O sea, como el derecho a la identidad y a saber acerca de tus orígenes. Y también es una... Hay algo inconsciente en la película que yo la hice sin pensar realmente en los desaparecidos de Argentina o Sudamérica, pero que el público lo termina relacionando bastante, porque si bien Emi no es de la generación de la década del 70, cuando fue el último golpe de Estado en Argentina, sí hay algo de no saber acerca de nuestras identidades que está sobrevolando en el aire, ¿no? En nuestra identidad como país. Y en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Hay mucho para ver, para repensarnos, y no la identidad como un punto de llegada, sino como un punto en permanente búsqueda.
1: La domanda rispetto al rapporto del mio film con i diritti umani è una domanda che mi sono posto quando il mio film è stato selezionato appunto per il Film Festival Diritti Umani. In realtà questo film io lo vedo anche come il diritto di sapere chi siamo, da dove veniamo e anche che famiglia hai e chi scegli tu per far sì che sia la tua famiglia, quindi a che fare con il diritto a un'identità, a delle origini. È vero che è un film che non si ambienta negli anni 70, dove chiaramente non solo in Argentina ma anche in Sud America c'è tutto un tema relativo all'identità e a una situazione generale dove anche il diritto di sapere chi eri, da dove veniamo, era un problema, e credo che ci sia un collegamento che faranno sicuramente gli spettatori rispetto a questa storia, che più è attuale alla situazione che si è vissuta in Argentina in quegli anni, perché scegliere chi sei, da dove vieni, qual è la tua identità, è un tema che ha a che fare con i diritti umani.
2: Molte grazie Ezequiel. Quindi per chi è interessato, ci troviamo questa sera alle 20:30. Personalmente trovo molto bello questo aspetto, duplice aspetto, sia di una storia personale relativa all'adozione, ma anche al fatto che si collega alla storia nazionale, degli eventi che sono successi in Sud America, in particolare in Argentina. Io vi ringrazio moltissimo Ezequiel e anche l'interpretariato di Gabriela. Grazie.
0: Muchas gracias.
3: Grazie.
0: Grazie mille.
1: Bene.

0: Bentornati, siete sempre su Radio Gwen, noi siamo sempre qui dal Bar Mamitas, la vostra super redazione del FDUL, a seguire il Festival del Film dei Diritti Umani, 13ª edizione. Noi vi ricordiamo che saremo in diretta, siamo stati in diretta già domenica 11, lo siamo oggi e lo saremo ancora sabato 17 e domenica 18 dalle 16:30 alle 18. Abbiamo appena avuto una super intervista con il regista di Emi, che ringraziamo per l'intervista. Adesso ritorniamo alle nostre recensioni.
1: Grazie Nikita. Subentro io con una recensione di un film d'animazione intitolato I racconti di Parvana, che è stato mostrato al Cinema Iride la scorsa domenica. Beh, ecco, inizio col dire, immaginate di vivere in una società in cui metà della popolazione non può uscire di casa da sola, a meno che non sia accompagnata da un marito, un fratello o un padre, una figura maschile in generale, e non può mostrare il viso, non può esercitare alcuna attività lavorativa e non può ricevere un'educazione neanche primaria. In questa società sei costretto a diventare praticamente un fantasma, sei obbligato a nasconderti e essere trattato come una merce di scambio tra padre e futuro marito. E questa è la realtà dell'Afghanistan, è un paese in cui il regime talebano negli anni 90 ha instaurato un'interpretazione estrema della legge religiosa islamica, e questo fino al suo rovesciamento nel 2001, quando è subentrato l'intervento militare statunitense, l'invasione militare internazionale a guida statunitense. Questi eventi si sono inseriti in una scia di guerre che hanno insanguinato per decenni, se non secoli, l'Afghanistan, e che spesso poi è stato soprannominato il cimitero degli imperi. Ed è proprio questa un'immagine che mi è rimasta molto impressa dal film di animazione I racconti di Parvana, che è diretto dalla regista Nora Tuomei. Infatti inizio film vediamo una sequenza di cavalieri macedoni, persiani, arabi, inglesi, sovietici. Cambiano divisa ma non cambiano il loro intento, cioè quello di conquistare l'Afghanistan. E più avanti nel film c'è un'altra immagine, quella di un cimitero di carri armati abbandonati, che sono diventati ormai parte del paesaggio desertico di questo paese. E la condizione della donna in Afghanistan sotto il primo emirato dei talebani, quello degli anni 90, è al centro del film, che è uscito nel 2017. E questa condizione, che è disperata e disumanizzante, come ho introdotto poc'anzi, e allo stesso tempo quello che più rimane però all'uscita del cinema, guardando questo film, è sicuramente la speranza nel futuro. Passando un po' alla trama, Parvana è questa ragazzina di 11 anni che vive a Kabul con i suoi genitori e i fratelli, quando suo padre viene arrestato ingiustamente dai talebani, e la famiglia perde quindi la sua principale fonte di sostentamento e si trova quindi in una situazione disperata, non avendo più un'attività economica con cui sostentarsi. E in una società in cui alle donne è fortemente limitata la libertà di movimento e di lavoro, Parvana decide di tagliarsi i capelli e vestirsi da ragazzo, in modo da poter uscire liberamente. Fingendosi quindi un maschio, può uscire di casa, lavorare al mercato e procurare del cibo per la madre, la sorella maggiore e il fratellino. E durante questa esperienza incontra Shaozia, una sua coetanea, che vive una situazione simile, che infatti anche lei si è travestita da ragazzo, si è tagliata i capelli, proprio per poter lavorare e muoversi liberamente. Le due stringono amicizia, mentre Parvana cerca un modo per liberare suo padre, che nel frattempo è in prigione, in condizioni chiaramente disumane, e a sostenerla in questa avventura, in questa situazione, sono i racconti, infatti, come suggerisce il titolo del film, che hanno un ruolo centrale in questa pellicola. I racconti li narrava proprio suo padre, e nel corso del film la protagonista inventa una fiaba su un giovane eroe che deve affrontare un terribile re elefante, un mostro che sta su una montagna, che in modo da poter salvare il proprio villaggio. E questa storia fantastica si intreccia con la realtà di Parvana, diventando quindi una metafora della sua lotta contro la paura, il regime della paura dei talebani, l'oppressione e l'ingiustizia. E nel finale, grazie al coraggio della ragazza e all'aiuto anche di un uomo benevolo che incontra durante il suo percorso, Parvana riesce a raggiungere il padre e il destino della famiglia rimane però legato a un contesto di guerra e incertezza. E infatti si vede in lontananza, verso la fine del film, si vedono arrivare aerei caccia e aerei da guerra che sfrecciano sopra i cieli di Kabul e quindi si piomba nuovamente in quello che dicevo all'inizio, un clima di guerra, un continuo conflitto che va avanti da decenni. E quindi con molta amarezza la speranza, il coraggio e la resilienza che la regista Nora Tuomi vuole trasmettere purtroppo si scontrano con la realtà degli ultimi 4 anni, perché infatti i talebani nel 2021 sono tornati al potere, instaurando il loro secondo emirato e facendo precipitare nuovamente il paese in una spirale di oscurantismo e di violazioni sistematiche dei diritti più basilari, soprattutto delle donne, che non possono più andare a scuola, non possono più uscire, proprio quello che viene mostrato molto bene anche in questo film. Quindi questi ultimi avvenimenti fanno un po' cadere le speranze in un futuro migliore per le donne afghane e in generale il popolo afghano. Come sappiamo, molti di loro sono fuggiti dal paese, sono arrivati anche qui in Europa e in Svizzera. E ad ogni modo, con questa involuzione nella situazione dei diritti umani in Afghanistan, I racconti di Parvana è un film che quindi è tornato a essere molto attuale. E sicuramente vuol dire agli spettatori e quindi all'opinione pubblica del resto del mondo di non dimenticarsi dell'Afghanistan. E questa è la mia recensione personale di Racconti di Parvana, che vi consiglio di recuperare se vi piace l'animazione, se vi piacciono questi temi, certamente. E grazie.
0: C'è da dire che intanto grazie tantissime per la tua recensione, Max. C'è da dire che questo Racconti di Parvana nella programmazione del FDUL mi ricorda un po' quando al Festival del Film di Locarno hanno proiettato Tomba delle Lucciole. Cioè, i Racconti di Parvana è un classico quasi dell'animazione ormai, no? E non è nulla di appena uscito, non è un film che... Mi verrebbe quasi da dire che non ha quasi bisogno di presentazioni, per quanto non è sicuramente abbastanza riconosciuto, ed è anche il motivo per il quale ti ringrazio tanto comunque, cioè ti ringrazio tanto per averne parlato. Vedo che si parla tanto, c'è molto Afghanistan in questo festival e... In realtà c'è stato anche un po' nella programmazione del FIT, un argomento del quale si è tornato a parlare veramente molto dal ritorno del regime dei talebani. E c'è una cosa, in realtà, io vabbè, come al solito faccio le mie premesse lunghissime, che mi viene in mente e che mi sento in realtà di chiedere. Noi parliamo tantissimo di Afghanistan come se fosse un paese che si trova in una situazione di grandissima difficoltà e ha bisogno d'aiuto in un certo senso. Capiamo la situazione nella quale si trovano ed è un popolo che in realtà combatte tanto per questa libertà. Eppure è una di quelle libertà che sembra lontanissima, lontana quanto lo può essere per un cittadino nordcoreano, per dirne una, no? Al che mi chiedo, dove si ferma il nostro bisogno, la nostra volontà di dare una mano, no? Perché comunque è un paese che abbiamo invaso, ad esempio.
1: Esattamente, c'è un po' questa vergogna, forse un'onta che ci portiamo addosso, che è quella di essere intervenuti in Afghanistan, anche se comunque da un certo punto di vista dando una mano, nel senso abbiamo instaurato col sostegno occidentale è stata instaurata una repubblica almeno sicuramente più laica, più secolare rispetto al regime dei talebani e che garantiva meglio i diritti umani basilari. E sì, è una situazione difficile e forse mi sono venute in mente le parole anche di Filippo Grandi, l'ex alto commissario delle Nazioni Unite, che era intervenuto qualche giorno fa, prima di un'altra proiezione, che parlava proprio dell'ambiguità del rapporto dei paesi occidentali adesso con il nuovo regime, o meglio, con il vecchio nuovo regime dei talebani. Infatti abbiamo tagliato i ponti con questo regime proprio per la situazione dei diritti umani, ma allo stesso tempo abbiamo lasciato a se stesso milioni di persone, milioni di donne. Quindi ci troviamo in questa contraddizione, in questo non sappiamo bene cosa fare adesso con l'Afghanistan.
0: Anche perché poi alla fine è un paese nel quale è un paese che è stato invaso dai russi, dagli inglesi, cioè se l'è meritato il suo titolo di cimitero degli imperi. Forse una cosa, anche per spendere due parole su un altro film, sempre che parla di Afghanistan, dentro questa programmazione, che è A Fox Under a Pink Moon, che noi abbiamo avuto modo di vedere. Anastasia, tu l'hai visto due volte addirittura.
2: Ebbene sì, perché appunto mi è piaciuto tantissimo ed è stato quello che mi ha toccato di più tra tutti quelli che abbiamo visto finora. E niente, appunto, questo film qua l'ha diretto principalmente Mehrdad Özkuey, io non so bene come pronunciarlo, mi dispiace, ma anche Soraya, che è la ragazza che fa da protagonista in questo film. E niente, vuoi dire qualcosa prima tu su cosa ti ha dato questo film?
0: E io, magari ritornando anche a quello che stavamo dicendo prima, c'è da dire una cosa che mi ha lasciato molto. Forse non c'è neanche bisogno di parlare di che cosa bisogna fare, di che cosa si può fare dell'Afghanistan. Forse veramente l'unica cosa è ascoltare le persone che l'hanno vissuto e che magari che fortunatamente, in un certo senso, fortunatamente sono riuscite a venire qui. Fortunatamente in un certo senso, perché sicuramente abbandonare il proprio paese non è la cosa migliore, anche se almeno si trova in una situazione di sicurezza adesso, no? Quindi mi è piaciuto tantissimo tutto questo lavoro di reportage incentrato non tanto sull'Afghanistan, per quanto c'è quell'immagine soprattutto dell'aereo che decolla con le persone che cascano, che è terrificante, parla esattamente, cioè descrive lo stato di un popolo, di un paese in un'immagine, appunto, però soprattutto parla di Soraya ed è autobiografico, è quella forse la cosa più bella e più importante per me, almeno che mi è piaciuta di più.
2: Sì, concordo, infatti il motivo per cui ho apprezzato tanto questo film è perché lei non è presentata come soltanto un'immigrata dall'Afghanistan e che riesce finalmente ad arrivare in Germania, ma la si vede come una semplice ragazza. Infatti spesso ci sono riprese di lei che magari semplicemente disegna o fa le sue sculture o balla, e mi ha ricordato tanto me, perché lei come me è stata una semplice ragazzina di 16 anni. Oppure anche quando ci sono le scene dove si rasa la testa, che io ho interpretato come, insomma, probabilmente una forma di ribellione nei confronti di tutto, ma specialmente probabilmente suo marito, con cui si è sposata da piccola. Questo anche mi ha toccato tanto, perché anch'io a circa 16 anni mi sono rasata la testa come atto di ribellione, ma di certo vivevo una realtà molto differente, e quindi vedere lei nelle stesse situazioni mie, in un certo senso, è stato molto toccante. E sì, vorrei anche dire che ci sono delle scene che mi hanno toccato particolarmente. Ad esempio, lei appunto fa queste sculture, e ad esempio una di quelle che ha fatto ritrae un uomo. E quest'uomo qua, quando io vedevo che lo scolpiva, provavo rabbia e speravo che lo buttasse per terra o lo rompesse, ed è esattamente quello che ha fatto. Le ha tirato un pugno a quella scultura ed è stato estremamente soddisfacente. E sì, ecco, poi vabbè, chiaramente anche tutte quelle scene dove è semplicemente lei che si diverte nel suo piccolo, anche in mezzo a una situazione così, così brutta e così terrificante.
0: Anche perché alla fine si tratta di soprattutto il lavoro autobiografico di un artista, che forse è l'elemento visivo più catturante della pellicola, insieme al fatto dell'essere stato registrato tutto da un telefono cellulare. Quindi l'intrusione delle sue opere, dei suoi disegni, dei suoi quadri, di questa volpe che compare di tanto in tanto, effettivamente anche l'immagine finale, pensandoci anche al titolo di lei sdraiata sotto una luna rosa insieme a questa volpe che l'ha accompagnata, che ha fatto un po' da vici del suo guardiano, del suo angelo custode in un certo senso, no? Io andrei avanti, vi lascerei con un pochettino di musica, anche perché abbiamo ancora da fare due recensioni e poi ci dovremo salutare. Quindi musica, e siete su Radio Gwen.

0: Eccoci tornati su Radio Gwen, siamo sempre in diretta dal Festival dei Diritti Umani di Lugano, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, e niente, adesso io farò una recensione di Promised Spaces di Ivan Markovic, che è il film che hanno proiettato ieri, verso le 5:30. E allora, il film, come molti di quelli presentati a questo festival, è stato realizzato grazie a persone che non sono attori professionisti e parla di due estremi dello stesso paese, la Cambogia. Da un lato ci sono gli operai, che segretamente occupano gli edifici di lusso non terminati e faticano a dormire a causa del caldo umido del sud-est asiatico. Dall'altro c'è Seda, una donna benestante che diventerà la prima abitante di una di queste megapalazzine. Nella prima parte viene principalmente seguito uno degli operai, Sokun, nei momenti più mondani, tipo le chiacchierate con i colleghi o mentre dorme. Mentre nella seconda viene appunto seguita Seda, che si è appena trasferita e comincia a riscontrare una serie di problemi con il suo nuovo appartamento, finendo per entrare in spazi che la esporranno all'opposto della sua realtà. Questa giustapposizione mi ricorda molto la serie The White Lotus, che proprio come Promised Spaces commenta un divario socio-economico specialmente dimostrato dalle lamentele di Seda, che ad esempio si lamenta dell'aria condizionata, mentre gli operai purtroppo muoiono di caldo. Infine vorrei fare un commento sugli still shot presenti in alcuni momenti del film, perché erano veramente stupendi. C'erano riprese delle mura di cemento circondate da fitta vegetazione cambogiana che mi hanno ricordato molto i film tipici distopici di 15 anni fa come Hunger Games e Maze Runner, e hanno dato insomma un aspetto diverso al film oltre che essere un commento sociale. È stato proprio bello da vedere.
1: Io invece oggi sono andata a vedere One More Show dei registi Ahmed Al-Danaf e Mai Saad. One More Show è un documentario che racconta le vicende di 5 ragazzi palestinesi che cercano di guadagnarsi da vivere esibendosi come clown, pagliacci per le strade, nelle scuole e nei rifugi improvvisati, che portano i loro spettacoli soprattutto a ragazzi e bambini, però insomma anche agli adulti che passano per le strade. È uscito nel 2025, è stato girato durante la guerra nella striscia di Gaza, chiaramente. Alcune delle immagini presenti nel film sono state pure riprese direttamente dal cellulare di Just, uno dei protagonisti. Il documentario offre una rappresentazione apparentemente semplice, ma tutt'altro che superficiale, di ciò che l'arte e lo spettacolo possono ancora offrire all'essere umano: un po' di luce e la possibilità di ridere, anche quando la morte è una presenza costante. Il film si svolge principalmente dietro le quinte degli spettacoli, mostrandoci momenti di vita quotidiana che restituiscono l'umanità dei protagonisti. Vediamo per esempio le preoccupazioni di uno di loro per il fratello, che ha bisogno di trovare un posto in cui vivere. Vorrebbe aiutarlo, ma è lui stesso a trovarsi in una sistemazione provvisoria. C'è poi Batu, soprannominato Paperino per la sua imitazione di Daffy Duck. Viveva in Germania, ma è tornato in Palestina con il desiderio di sposarsi e trascorrere del tempo con la propria famiglia. Una volta arrivato a Gaza, però, non ha più potuto andarsene e la donna che desiderava sposare è rimasta uccisa durante un bombardamento israeliano. E poi ci sono piccole gioie quotidiane, come quella di un membro della compagnia che, dopo essere riuscito a procurarsi delle uova per cena, non vede l'ora di gustarle. Un momento semplice che in un contesto simile però acquista un significato particolare. Youssef invece è un padre di famiglia preoccupato di non poter vedere crescere il figlio appena nato, che però cerca comunque di mantenere un contatto con lui tramite videochiamata. Attraverso queste storie il film ci offre uno sguardo leggero, però profondamente umano, di una realtà che dall'esterno possiamo soltanto provare ad immaginare. Vivere ogni giorno con la paura, l'incertezza e il dolore di una guerra. Eppure nel caos questi ragazzi trovano nella comicità una ragione per continuare. La solidarietà che li lega, anche tra chi si conosceva già prima della guerra, colpisce per la sua semplicità. Si prendono in giro, scherzano, condividono momenti quotidiani, mentre la preoccupazione resta sempre sullo sfondo, come un elefante nella stanza con cui sono costretti a convivere. One More Show ci ricorda che l'arte non può cancellare la sofferenza, ma può ancora creare uno spazio in cui sentirsi umani. La risata non è necessariamente una fuga dalla realtà, ma può diventare un modo per continuare ad abitarla. Questa è la mia modesta opinione.
2: Io vi ringrazio tantissimo per le vostre recensioni. È stata una bellissima puntata fatta di interviste, fatta di recensioni, e Come questo film festival in realtà molto varia nei temi dei quali parlare, temi per i quali forse un'ora e mezza è pure troppo poco, e che infatti dovremmo continuare a tenere finite, in realtà staccato le bocche dai microfoni, all'interno comunque dei nostri pensieri, e magari portarceli avanti durante le giornate, informarci un pochettino di più. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui a questo tavolo, a questi microfoni. Grazie Anastasia, Daria e Max per esserci stati.
1: Che giornata, penso che siamo tutti distrutti, però non vedevo l'ora di fare questa puntata, infatti sono felice comunque di aver partecipato con voi ragazzi.
2: È sempre bellissimo averti ai microfoni, Daria.
1: Adesso non esagerare, Nikita, perché inizio a prenderti in giro pure io.
2: Sto piangendo. Grazie tantissimo al nostro super tecnico Armando e la sua super assistente Ceres. E noi vi ricordiamo che la nostra redazione seguirà il FDUL ancora sabato 17 e domenica 18 dalle 16:30 alle 18. E magari, aprendo un pochettino, cioè tenendoci un pochettino all'ultima, attaccati all'ultima recensione, io vi direi, caliamo il sipario, musica.
3: Ehi, vieni qui.
4: Ma ti cucco.

Thank you.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri è di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello? Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in una tana! Seguiamolo!

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

does it matter?

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Bye.